0: Saluto cordialmente il 20° pellegrinaggio nazionale dell'ordinariato delle Forze Armate della Repubblica Slovacca. Guidato all'ordinario militare e dai rappresentanti delle pubbliche istituzioni slovacche, con i rispettivi familiari. Ieri avete celebrato in Slovacchia la festa della Dolorosa, che è la vostra patrona principale. Rinnovate sempre la vostra fede mediante la venerazione alla Madre di Gesù. Supplicate con fiducia il suo aiuto per testimoniare nella vita di ogni giorno i valori cristiani e invocate la sua materna intercessione per l'avvento di un mondo di giustizia, di fraternità e di pace. Vi benedico di cuore. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Toto su slova Svetého Otca.
2: I cordially greet the participants in the 20th National Pilgrimage of the Military Ordinariate of the Slovak Republic, led by the Military Ordinary and representatives of Slovak public institutions, together with their families. Yesterday in Slovakia, you celebrated the Feast of Our Lady of Sorrows, your principal patroness. Always renew your faith through devotion to the Mother of Jesus. Confidently implore her help in bearing witness to Christian values in your daily lives, and invoke her maternal intercession for the coming of a world of justice, fraternity, and peace. I bless you from my heart. Praise be Jesus Christ.
1: Zo srdca vás žehnám. Pochválený buď Ježiš Kristus.